Domi Pillar 2. Enti bomodi ana so fa wani kirem bra magi oji ani bi. Bra bagi fa hu di ani bi. Asan se nyame ya dum o kina Wednesday odi for Thursday odi for tena se one on one. Ewo